ni nyina mara tete afedie onye bi se ensi da se wa su nkwana usu ade a ade na ebebbo ade ne bebare na wini ho se usu ade a na wa su nkwana